0: Mini Big Love Radio.
1: Poi sei scontato l'offerta di vide perché